0: jakási, takási, na ní zahraj si.
1: Quartiere ghetto reale, se nell'amore dici.